0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es perfecta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Ti Live Playlist. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

come on, classic. Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C, il Foggia è stato riammesso in Lega Pro, la decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale, i Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Kentucky. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
4: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
3: Andiamo in Serie C, il Foggia è stato riammesso in Lega Pro, la decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale, i Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C, il Foggia è stato riammesso in Lega Pro, la decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale, i Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

guadagnando soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega avverte, deciderà il Parlamento. Le opposizioni parlano di caos nel governo. La Commissione avverte, non c'è tempo da perdere. L'autunno, ultima deadline. Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo, allarme dell'ONU per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Dopo un terremoto di magnitudo 7.1, strage in un affollato centro commerciale. Una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, 200.000 persone vengono fatte evacuare. Nuova ondata di calore, la quarta, attese a partire da domani, temperature fino a 40 gradi, oltre 7 sopra la media. A Pachino, nel Siracusano, morto un bracciante, intento a raccogliere pomodori in una serra. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta. In Francia resta l'allarme incendi. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto al termine del vertice con l'esecutivo. I sindacati hanno fatto sapere che proclameranno uno sciopero di 8 ore. Il sottosegretario Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regioni Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Era ricercato da qualche mese, si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia nella Bati. I carabinieri oggi hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza, nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara, il Lecce non compra se prima non vende.
2: Andiamo in Serie C. Il Foggia è stato riammesso in Lega Pro. La decisione è stata ratificata oggi nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana dichiarata fallita. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente USA Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo i conflitti in Iran e Ucraina. Teheran, a sorpresa, attacca una base americana in Giordania. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. L'oro nero si impenna. Raid congiunto di Stati Uniti e Arabia contro milizie filo-iraniane in Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Lo chiederemo per 14,9 miliardi, anticipa il vice premier Tajani. La maggioranza si divide, la Lega avverte, decide il Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 e al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno nella giornata di giovedì quelli di Perugia e Rieti. Nella Siracusano morto un bracciante per l'afa. Il caso di Fakir, deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Il capo della polizia Vittorio Pisani nella città emiliana vede gli agenti e i parenti della vittima, la sorella e la nipote del 42enne. Ora siamo più fiduciose. Proseguono le indagini, saranno sentiti nuovi test. Almeno 13 morti e un numero imprecisato di dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, magnitudo 7.1. Centinaia i feriti, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Calcio, Roberto Mancini, CT e Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso della nazionale deciso da Malagò, saranno presentati oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo il neo commissario tecnico la persona giusta per l'Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Al termine del vertice con l'esecutivo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico con Regione Puglia, sindacati e ministeri interessati per formulare proposte adatte ad un piano straordinario. Lunedì la Corte d'Appello di Milano ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo entro 90 giorni per via del persistente inquinamento ambientale. Altre 6 misure cautelari sono state messe nell'ambito dell'inchiesta sugli assalti ai portavalori compiuti da una banda con sede a Cerignola nel Foggiano. Il 10 luglio scorso sono stati arrestati altri 10 presunti componenti. Stando alle indagini, avrebbero utilizzato tecniche paramilitari e armi da guerra durante le azioni criminali. Era ricercato da qualche mese e si nascondeva in un resort con piscina a Canosa di Puglia, nella BAT. I carabinieri ieri hanno arrestato un latitante di 54 anni, condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per omicidio preterintenzionale e rapina. All'arrivo dei militari l'uomo non ha opposto resistenza. Calcio, il Foggia è stato riammesso in Serie C, la decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile, si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso incazzare.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran da parte di USA e Arabia Saudita. I raid delle ultime ore hanno colpito posizioni appartenenti alle cosiddette forze di mobilitazione popolare in diverse province irachene. 10 morti, bilancio provvisorio. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del greggio. Il premier israeliano, incontro eccellente con il presidente americano, che ha ricevuto anche il leader di Kiev, Zelensky. Il congresso approva nuove sanzioni contro la Russia. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi. Frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, così la premier Takaichi. Imprecisato il numero dei dispersi sotto i crolli, gli sfollati sono 300.000. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici e che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una trentina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito da alcuni testimoni. Il Tribunale del Riesame di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Calasso, 61 anni, boss della Sacra Corona Unita, arrestato per l'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino, nelle Cese l'11 aprile scorso. Per i giudici il regime carcerario è incompatibile con il suo stato di salute. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre l'attaccante Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza e nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara: il Lecce non compra se prima non vende.
2: Il Foggia Calcio è stato riammesso in Serie C. La decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Dimmi perché.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti! Battiti! Battiti live playlist!

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

ordinaria anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petrolieri a Hormuz. L'azione dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Greggio in forte rialzo, il WTI a $82 al barile. Nelle ultime ore raid di Stati Uniti e Arabia in Iraq. Nel mirino terroristi legati a Teheran, almeno 10 i morti. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia. L'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 sono nei centri d'accoglienza. Dopo 14 anni dall'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel Torinese, ucciso nel corso di una rapina, i carabinieri hanno arrestato due presunti autori. Sono i componenti del comando criminale che nel 2013 assaltò il locale. Il terzo complice è deceduto 8 anni fa. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Avevano 68 anni e 80, sono stati uccisi con una iniezione letale. L'esecuzione arriva a 18 mesi dall'avvio dell'accelerazione delle condanne a morte voluta dal governatore repubblicano DeSantis. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici e che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una trentina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito da alcuni testimoni. Il Tribunale del Riesame di Lecce ha disposto gli arresti domiciliari per Giovanni Calasso, 61 anni, boss della Sacra Corona Unita, arrestato per l'omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino, nelle Cese l'11 aprile scorso. Per i giudici il regime carcerario è incompatibile con il suo stato di salute. Calcio, è sempre bloccato il mercato del Lecce, mentre l'attaccante Banda è scomparso nel nulla dopo il matrimonio, è partito in vacanza e nessuno sa dove sia. Sentiamo il commento del giornalista Bruno Conte.
3: A quanto pare anche il suo procuratore non saprebbe, il condizionale è d'obbligo, non saprebbe dove sia finito Banda. Il caso dell'estate, vedremo gli sviluppi, ma al momento davvero tanti interrogativi. Una cosa è certa, lo ha detto Sticchi Damiani in maniera molto chiara: il Lecce non compra se prima non vende.
2: Il Foggia Calcio è stato riammesso in Serie C. La decisione è stata ratificata ieri nel corso del Consiglio federale. I Satanelli sono stati ripescati al posto della Ternana, dichiarata fallita. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito tre petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani. Almeno 20 persone uccise. Balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. In Giappone sono almeno 13 i morti per il devastante terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le decine di persone intrappolate sotto le macerie. Circa 300.000 gli evacuati, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Il servizio di sicurezza federale russo ha emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo Mosca, non avrebbe rimosso dalla piattaforma numerosi canali usati dai servizi segreti ucraini. Attualmente si trova in Francia. La Florida si conferma stato boia. Per la prima volta da oltre 60 anni sono state eseguite due condanne a morte nel giro di 6 ore. Si tratta di un 80enne e di un 68enne a cui è stata somministrata un'iniezione letale. Calcio, ufficiale il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza sulla panchina azzurra. Ai mondiali di scherma di Hong Kong continua il dominio italiano. Ieri 2 ori nel fioretto maschile e nella spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una 30ina di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito anche da alcuni testimoni. Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle nel Barese perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il pensionato avrebbe colpito la donna con un coltello durante una discussione. A evitare il peggio è stata una parente dei due intervenuta in tempo. L'uomo è ai domiciliari, la moglie ferita è stata portata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Si chiama Luce, Pietra, Memoria, Albero Bello tra pittura e fotografia, la mostra con cui la città dei Trulli festeggia i 30 anni dal conferimento del titolo di sito UNESCO. La mostra, nella sede Casa d'Amore, sarà inaugurata questo pomeriggio e sarà visitabile dal martedì alla domenica. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile. Si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Telua?
2: Telua.

Playlist.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei svegliato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si riaccende lo scontro fra Stati Uniti e Iran dopo una breve pausa. Washington ha condotto insieme all'Arabia Saudita raid contro terroristi filo-iraniani in Iraq. Almeno 20 morti e 32 feriti, sostengono le milizie. Teheran ha invece colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Sarebbero 18 i morti finora in Giappone per il terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del centro commerciale di Kashima e della cartiera di Yatsushiro, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Tentato omicidio a Gioia del Colle, nel Barese, dove i carabinieri hanno arrestato un 91enne accusato di aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. A evitare la tragedia, una parente che, sentite le urla, avrebbe allertato le forze dell'ordine. L'uomo è ai domiciliari, la donna in ospedale. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18:20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta sull'incendio divampato domenica scorsa nel territorio di Peschici che ha devastato il territorio. Al momento si ipotizza il reato di incendio boschivo a carico di ignoti. I carabinieri avrebbero ascoltato una 30 di persone mentre setacciano la zona a caccia di inneschi. Non è escluso che la causa sia riconducibile all'accensione di fuochi d'artificio, come riferito anche da alcuni testimoni. Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle nel Barese perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Il pensionato avrebbe colpito la donna con un coltello durante una discussione. A evitare il peggio è stata una parente dei due intervenuta in tempo. L'uomo è ai domiciliari, la moglie ferita è stata portata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Si chiama Luce, Pietra, Memoria, Albero Bello tra pittura e fotografia, la mostra con cui la città dei Trulli festeggia i 30 anni dal conferimento del titolo di sito UNESCO. La mostra, nella sede Casa d'Amore, sarà inaugurata questo pomeriggio e sarà visitabile dal martedì alla domenica. Dal 5 al 10 settembre Manfredonia sarà capitale della vela giovanile. Si terranno i campionati italiani junior, prevista la partecipazione di 450 giovani e l'assegnazione di 6 titoli italiani. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: No.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi una vita come

legge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani. 32 i feriti. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali. Il Cremlino lo accusa di favoreggiamento di attività terroristiche e ha emesso per lui un mandato di cattura internazionale. Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. In corso i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La morte di 15 elefanti nell'ecosistema keniano di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari, condotte dall'Università di Nairobi, hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica. Le autorità keniane hanno aperto un'indagine urgente. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in audizione. Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del CONI. Le sue parole. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne, nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la Città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Missili iraniani contro basi americane in Giordania mentre Netanyahu è alla Casa Bianca. Il premier israeliano parla di alleanza con Trump granitica. Proteste contro Israele a Washington. Teheran chiarisce, nessun negoziato in corso, balzo del prezzo del petrolio. Alleanza globale per la Palestina. Si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Tajani sottolinea, condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Per il vice premier, incontri con il ministro saudita principe Faisal bin Farhan e con la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino. Giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione di emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham, la Coppa non è in vendita. Gli stipendi dei lavoratori tornano a salire meno dell'inflazione, si perde potere d'acquisto. Il dato Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie del secondo trimestre dell'anno certifica una crescita del 2,5% contro il 3% dei prezzi. Dopo 10 trimestri si ferma il recupero. Al via la quarta ondata di caldo, punte di 40 gradi in città. L'anticiclone africano sarà stabile per almeno una decina di giorni, con picchi previsti tra i 38 e i 41 gradi all'ombra, da nord a sud. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto il presidente della FIGC Malagò in audizione. Alle 18.20 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non...

che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice: la Coppa non è in vendita. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice: la Coppa non è in vendita. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

Non ho risposte, solo più domande. Ma se vuoi restiamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe. E questi sogni sentirmi distante. Ogni mio dovere sembra interessante.

0: Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: di noi.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio De Rico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump promette vendetta dopo gli attacchi iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente in risposta ai loro raid contro target americani. Trump in un'intervista a Fox sottolinea che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Dall'Italia la procura di Bologna apre un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera definisce epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, dice il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone considerate principalmente malati da curare piuttosto che criminali. Beppe Grillo critica il Movimento 5 Stelle con un messaggio sui social: nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, dice il fondatore dei 5 Stelle. Le domande che lo avevano fatto nascere sono ancora irrisolte, sostiene Grillo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai investiti dal crollo della tettoia di un pergolato. Morto un 66enne, ferito in maniera non grave il figlio dell'uomo di 26 anni. Da domani rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: di Live Playlist.
1: Radio Norba. Di mano non fa neuro, si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Torniamo in Italia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2026.

0: 2027 prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio nella sede della FIGC a Roma. Tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Malumore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mesagne nel Brindisino. Un operaio è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già abitato, cercando di sfondare la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'inquilino. A Taranto, arrestato un uomo di 42 anni di origine marocchina. All'interno della casa si trovava il regolare affittuario, che ha subito chiamato i carabinieri. Parte domani da Corigliano d'Otranto il festival itinerante della Notte della Taranta. Saranno 20 le tappe tra musica e danza dedicate al tema Le vie del Mediterraneo. Il percorso porterà al concertone finale di Melpignano del 22 agosto. Quest'anno il maestro concertatore è Ermal Mehta. Si sono concluse a Matera le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie del regista premio Oscar Martin Scorsese. Per il secondo anno consecutivo ha scelto la città dei Sassi come set per raccontare le grandi figure del cristianesimo. Per alcuni giorni i vicoli del centro storico si sono trasformati in un grande set cinematografico a cielo aperto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, yeah. Ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura

0: a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni, spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo

0: Saudita Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre, il quadro fornito dalla Corte dei Conti. Tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che finaccia ha preso a carci via

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta d'identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Cascio oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Derrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2020.

0: 25 tra luci e ombre, il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la Mozzarella DOP Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
1: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste NoTav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la prima conferenza stampa da CT Azzurro. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Derrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: pensare, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagne nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
4: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.